0: Sanat canlı eski sen kuyhetan eski al yuvsa basesk eğat ero. Hat eğat itanen al yuvsa tahane elin vayca.
1: Kudun sadaran kankhule sosa ni nielant e khabeta da chanyaga zanzi kerinzi hasan hu da luk ayin un zaron de lu huda. Zazan hu kathwa lilu kosan.
0: Kuda ya sitzeni di sakana da chan sitzeni sani yi. Ahayat egat asa trit aysant ehli ton et saawe da sizi trit aysile kawhat ehli di lukere
1: qatar en lo da chanyaga
0: qatar es ki wet filo qatar es ki ehli pai tailate
1: qatan dari zino da sa
0: qatan da nari chile
1: marsinile se se alex
0: siti sin yesi nelos ni
1: You wear had the rest of the Alex Slaffer Tia Yagane, you wear the Chanyaga Tana in the Randesibon Nagasa Chudri Tsao Conte, Ranahin the Roy Yakosit and O Nahin the Se Yaganu Hilolni Antesam.